pronto va tutto, la nota il giorno, sempre di torno in cielo sta. Mi do cugagno per maniere, mi da mi nomine, no non si do. Raso di pettine, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta. Raso di pettine, lanci le forbici, al mio comando.

d'equalità, d'equalità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, e vedi fanciulle, vuole parrucca, presto le barba, vuole sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto le barba, presto le

fanno fliegere giù, proprio partissimo sopra il fuoco, adesso la vantana, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. A bravo Figaro, bravo bravissimo, a bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,